60 70 80. La radio, per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Cari amici all'ascolto di Radio 60 70 80, benvenuti. Bruno Righetti con voi per i prossimi minuti e come sempre con l'intento di andare a pescare alcune canzoni che sono rappresentative di un determinato periodo storico. Siamo nell'agosto del 1966 e qui sono veramente due chicche quelle che vi faccio ascoltare oggi. Vai subito con la prima.
4: C'era una volta

0: ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
1: Shel Shapiro ed i suoi Rocks hanno attraversato la nostra decade come dei razzi, veramente. Nel 1966, nell'agosto, erano in classifica in pieno successo con questa Che colpa abbiamo noi. Parleremo ancora dei Rocks più avanti. Ora lasciamo lo spazio a un'altra band, anzi, che dico, una super band. Sempre inglesi, hanno conquistato il mondo e ne sono ancora

0: Esatto.
1: È scivolata via velocissima anche questa striscia dal 1966. Lo spazio si chiude qui, grazie per l'ascolto da Bruno Righetti su Radio 607080. A presto, ciao!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

ancora una volta, ancora una mattina in vostra compagnia. Buongiorno da Pierangelo, ciao a tutti, oggi è martedì 11 agosto e così è il caso di augurare la buona settimana di Ferragosto un po' a tutti, no? È una settimana un po' di vacanza, chiamiamola pure così, anche se tanti si dilettano a fare le cosucce in casa, a fare dei viaggetti sporadici, volanti, eccetera, eccetera. Non tutti se ne vanno, mentre tanti stanno anche lavorando. Ricordiamoci anche di quelli, perché sai quanta gente lavora la settimana di Ferragosto? Ammazza, ragazzi, quanti che sono, vabbè. Specialmente nella ristorazione, vabbè. Allora, buona giornata, buon lavoro a tutti, buon Ferragosto e buona settimana di Ferragosto. Non buon Ferragosto, perché Ferragosto sarà sabato 15, no? E allora incominciamo 351-351-1000 per sentire un po' di buona musica. E dovete mandare un messaggio, non c'è niente da fare, funziona così. Iniziamo con Driver Seat Driver.

0: allora buona colazione Vittorio e anche alla gentile consorte lì. Clara, buongiorno, buongiorno. Che state facendo lì? Caffè doppio, fette biscottate, marmellata, mazzo. Colazione, un pranzo, però lì. C'è il piteltonnato lì. Maionese, perfetto, perfetto. Proprio un breakfast in America. Sì, va bene. Allora, dov'è il mio amico Piero di...
1: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio, dalle risaie della Lomellina. In sofferenza purtroppo perché manca l'acqua. Pier, avrei da proporti un brano. Che mi dici di Russian, di Sting? Buona giornata a tutti, ciao Pier.

caro Piero, siamo alle solite, tutte le estate c'è questo problema di siccità, e specialmente dalle vostre parti con le risaie e voglia, insomma, se manca l'acqua abbiamo i raccolti molto a rischio. Ma questo è un problema generale che si sta manifestando da qualche anno a questa parte in agricoltura, anche dalle parti nostre, mancando l'acqua, insomma. I laghi sono sotto il livello di soglia, insomma. Non piove, fa sempre molto caldo. E anche in Sicilia i miei amici della Zappa si sono fermati, vede, per questo caldo sino a domenica, e a loro regaliamo due al De Propaganda. Ciao.

0: Allora abbiamo salutato gli amici della Zappa, i nostri cari amici della Zappa dalla Sicilia, che anche loro questa settimana hanno deciso di fermarsi un attimo, 4-5 giorni. Riprenderanno lunedì, va bene. Giuseppe, salutami tutta la ciurma, mi raccomando.
1: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia, oggi faccio il vocale, dai. Barbara di Trento, Verona, vabbè, ok, faccio spoiler, Verona Trento. Ascoltami, oggi volevo appunto dedicare ai miei amici trentini di Trento, di Fabio Concatto, I Fiori di Maggio. Grazie mille, buon martedì a tutti e buona settimana di Ferragosto. E chi è in vacanza, buone vacanze. Ciao, ciao.

Allora seguite Fabio Concato, andate a vedervi anche qualche concerto suo, perché vale veramente la pena. Grandissimo cantautore, grandissime canzoni, molto romantiche, e lui davvero molto molto bravo. Grazie Barbara e la Fiore di Maggio. Giulio, ecco qua lontano dagli occhi, cantata dalla Nannini.

0: Vabbè, insomma, è un pezzo di Sergio Endrigo che è stato rivisto un po' dalla Nannini, e quando rivede le cose la Nannini le rivede anche molto bene, devo dire. Lontano dagli occhi, grazie Giulio.
1: Remo Mantova. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Tracy Chapman con Baby Can I Hold You. È una canzone che mi porta agli anni Ottanta. Lì in un sabbia d'oro, il Grand Hotel, e con una ragazza che la cantava al pianoforte, e è stata una cosa incredibile. È una delle poche canzoni in inglese che canto insieme a Your Song di Elton John, sempre se è possibile.

0: grandissima Tracy Chapman, sì, che poi vorrebbe dire piccolo baby, posso tenerti, baby can I hold you. Fantastica, sì. Remo, questi sono ricordi, sono grandi ricordi, di un grande pezzo.
1: Ciao Pietro, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere Behind Blue Eyes dei Who? Grazie, ciao.

0: Allora, grazie Fabrizio, un po' di Who questa mattina non hanno fatto male, no? Behind Blue Eyes. Una voglia questa, è proprio una voglia di sentire gli Who.
1: Buongiorno Pierre, sarebbe possibile oggi ascoltare Your Song di Elton John? Grazie Angelo da Milano, buona giornata a tutti.

è riuscito sempre a mettere la dolcezza nei suoi pezzi e anche ad emozionare molto, devo dire, perché insomma sono pezzi molto emozionanti quelli di Elton John. Grazie per averlo richiesto. Ci scateniamo un attimo? Romeo, Cupra Marittima, dai, vabbè, dai. Una voglia un po' particolare questa mattina di sentire Born to Be Alive di Patrick Hernandez, va bene. Sono da te, Cupra!

0: Vedi, vedi, Romeo. Want to be alive. Che sei nato a fare qua, DJ? Nato per essere vivente. Ci mancherebbe altro. Allora, guarda,
1: buongiorno,
0: chi c'è? Guarda,
1: Radio 60, 70, 80 by Radio Studio Più. Dal vostro chef, ma che bello di caffare, ormai mi conoscete in tanti, mi conoscete tutti, ho visto che mi avete richiesto tantissimi l'amicizia su FB. Pierre, oggi sono a casa questa mattina perché sono stata al mare fino alle 2 di notte, ovviamente. Sono sul letto, ma fra un po' bisogna pulire perché l'Etna sta facendo i capricci e abbiamo le case piene di terra nera, per cui oggi si pulisce, ok? Nel frattempo volevo richiedere una canzone. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Manana sola. Beh, che ve lo dica fa? La Rettore 1900.

0: Caro Antonio, perché dici FB e non dici Facebook? Cioè non ho capito. FB dici. Va bene, dai Antonio. Buona giornata, buona permanenza in Sicilia. A volte l'Etna fa i capricci, ma c'ho un po' di cenere e arriva in casa, no? Va bene, va bene. È così, è così. Però la Sicilia è una meraviglia, dai, possiamo dirlo. Grazie Antonio, buona giornata e buone vacanze ancora.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un di.

0: Allora, devo salutare questa compagnia di ragazzi, sono in 10, sono già sul lago, stanno facendo la fila, diciamo così, per prendere a noleggio un'imbarcazione. Mi raccomando, perché anche ieri sono successi disastri per un'improvvisa tempesta che è arrivata sul lago Dido, ci sono dei dispersi eccetera eccetera. Mi raccomando, se prendete delle imbarcazioni a noleggio e avete poche esperienze e non sapete nuotare, la prima cosa che dovete fare è mettervi i giubbini di salvataggio, primo, e poi viaggiate sempre sotto costa, perché è molto molto pericoloso. Quest'anno i laghi, lago di Garda, lago di Seo, lago di Idro, stanno mietendo vittime a tutto spiano, perciò fate sempre molta attenzione, non fatevi prendere dall'euforia di andare in barca, perché poi dopo manca un attimo, Mi raccomando ragazzi, buona giornata e buon divertimento, questo è importante.
1: Sentire John appena accesa la radio, che bello, ma che bello, inizi la giornata meravigliosamente. Pier, io sto andando a fare colazione. Ti sto aspettando, sì, come tutte le mattine, ti metto via la brioche, quella, la crema, e cerca di essere puntuale, perché non sei mai puntuale, sei sempre in ritardo. Ascolta,
0: è vero,
1: metti niente, metti una canzone che vuoi, perché tanto sono tutte belle, una più bella dell'altra, che ci dia la carica per questa giornata che noi lavoriamo. Mentre quelli che saranno in spiaggia, spero che non ascoltino la radio, che non le serve, si stanno già rilassando anche troppo. Un bacione.

0: Altra dolcezza, altro regalo che abbiamo fatto questa mattina, stavolta la Maura, dai, con Rocket Man. Ancora una volta lui, grande, mostro, unico, Elton John. Va bene. Che è successo lì, Piero? Adesso glielo chiediamo, vediamo.
1: Un po', Piero, mi sorge un dubbio. Ma chissà se il nostro amico Caminito è bravo anche a fare i risotti. Ma chissà, mi piacerebbe saperlo.
0: Ma figurati, ma non è capace a fare i risotti, non c'è. Ma

0: Piero, hai mai sentito nella piaga qua? Vai a chiedere a uno chef se è capace a fare i risotti, ma non lo so io.
1: Bellissimo pensiero di questo ascoltatore, anche se non ho ben capito il nome, ma va bene, ovvio
0: Piero,
1: che
0: Piero,
1: sì,
0: si chiama...
1: mi vengono buonissimi i miei risotti perché li faccio con amore. E quindi ragazzi, la professionalità non è acqua. Sì, certo, mi piacciono i risotti, mi piacciono i primi, lasagne, tutto quello che è i primi. Non amo le carni, quindi già ve lo dico per voi mangiatari di carni, soprattutto tu Pier.
0: No.
1: Sì.
0: È molto bravo a fare i risotti. Guarda che il risotto non è semplice, perché o è scotto o è duro. Bisogna essere capace a fare il risotto. E poi bisogna scegliere anche il riso giusto. Vedi.

0: non sognare che sia finita, non sognare che già sia finita. Don't dream it's over, vedi come cambiano le cose in inglese. Sono più belle, no? Non so, creano più dolcezza, creano qualcosa di particolare. A me piacciono molto di più. Non lo so perché, ma...
1: 60, 70, 80, live!
2: Radio 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
3: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Estrella per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
2: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare, colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
4: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola la GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di la Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di la Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
2: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zayn Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
6: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
7: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
8: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80, sono Michele da Verona. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare un po' di Pink Floyd, che ne dite? Un Comfortable Numb potrebbe essere buono? Così vado al lavoro, mi rilasso bene e inizio la mia giornatina. Un abbraccione a tutti, ciao ciao! Per via di risotti io lavoro vicino a Isola della Scala a Verona, dove fanno la fiera del riso e hanno risotto col tasta sal che è meraviglioso, o anche quello con l'amarone, buono buono buono. Io mi piace farli, ma mi piace molto mangiarli. Ciao a tutti, Michele da Verona.

0: Allora, che dici Davide? Ah, che dici?
1: Senza Pink Floyd non ha senso il programma, credo.
0: È vero, è vero. È vero.

0: Ma tu pensa, Davide, che per quello io non li voglio mai mettere, che in una vecchia intervista che ho fatto a un determinato gruppo musicale, quando io arrivai a dire cosa ne pensavano della musica dei Pink Floyd, Dire Straits, Led Zeppelin, eccetera, eccetera, questo personaggio, no, mi rispose che erano solo canzonette. Hai capito? Hai capito perché io certi gruppi non li voglio mai mettere? Perché mi hanno letteralmente fatto girare i maroni che... Vabbè, lasciamo stare, dai. Allora, Caminito, mi sa che mi hai fatto venire appetito ancora alle 8 di mattina.
1: Caro Pierre, mi sa tanto che oggi abbiamo un argomento su cui parlare, il risotto. Beh, ti posso dire che ai miei studenti piace tanto il risotto con la barbabietola e taleggio. Mamma mia, quando glielo faccio, perché viene color rosa. Quindi quel formaggio gli dà il tocco. I ragazzi. E comunque anche i risotti con le verdure, per cui vegani! Immagino il commento che farai tu, Pierre.
0: Deve essere buonissimo col taleggio, eh. Dico solo quello io, poi i risotti mi piacciono in tutte le salse, perciò. Fantastico, fantastico.

0: Vabbè, però così non vale, scusa, eh. Stiamo parlando di risotto, di tartufo, guarda, alle 8 la mattina mi è già venuta l'acquolina in bocca. Vedete, davvero,
1: da noi ragazzi il risotto, che è il giorno nano, quello che va per la di più, ci piace condirlo in fase stagionale con o asparagi o salsiccia o funghi o tartufo. Direi che le stagioni riusciamo a completarle tutto con il riso, che è un magnifico prodotto, è uno dei migliori per me. E con queste nuove stagioni trovare il tartufo in pianura comincia a diventare impegnativo nelle mie zone, perché il tartufo viene al seguito di un certo tipo di stagione, però noi ci accontentiamo con la salsiccia, quando non c'è lo facciamo con la salsiccia e vada Dio.
0: Mettiamoci là anche la salsiccia, magari una fettina anche di polenta in parte. Mazza ragazzi, che fame che mi è venuta, aspetta un attimo.
2: 60-70-80 live
3: Radio 60-70-80, un disco più

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi. I love is
2: alive. Ah, siamo a posto,
3: caro
2: qua, siamo a posto.
3: Allora te ne propongo uno io, che ho fatto ultimamente. Un bel carnaroli con i porri e una polvere di speck. Prova.

mi sbaglierò, perché mi sbaglierò sicuramente, ma per me fa lo chef anche Piero, davvero. È uno chef anche lui, Qua non dicono niente, ma sotto sotto sono un po'. Vabbè, sono un po' tutti chef qua. E poi sai, l'esperienza in cucina è bello, saperci fare ogni tanto. Io non c'ho molta pazienza, però mi piacerebbe tanto imparare, va bene. Non è mai tardi, no, per imparare a fare certe cose. Questa mattina comunque ci ho fatto venire fame, grazie, grazie. Grazie anche a te, Piero. Risotto, pensa a te, cos'è? Mamma mia, un po' di speck, mamma. Vedi, per colpa loro devo mangiare un panino con la mortadella adesso. Colpa loro, mi hanno fatto venire fame questo. Vabbè. Un pezzo dalle Four Non Blondes. Grazie a Palmira. Questo è WhatsApp.

0: Allora, parlare di mangiare, di cucina, insomma, alle 8 la mattina e avere in sottofondo musica così, fa sempre molto, ma molto piacere. Bella, what's up delle Four Non Blondes?
1: Yeah, davvero... Stamattina è proprio vero, una più bella dell'altra.

Valentina, insomma, trascorre sempre tra una cosa dolce e l'altra, ma siccome ne abbiamo tante belle e tante belle anche come richieste, le cerchiamo di sfruttare, no? Giusto. Let It Be, forse la più bella, secondo me, dei Beatles. Eccola qua. Ma c'era questo pezzo che mi faceva impazzire e che piace molto anche a Sara, è degli Eagles, con la voce di Don Henley. Ragazzi, è proprio il caso di dire Desperado.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno. Mario da Milano. Sono la tua spina nel fianco. Volevo sentire Ornella Vanoni, Eternità. È bella in tutti i modi, la cantano bene tutti quella canzone lì. Però come la canta lei? Grazie Pier, buona giornata e dai che prima o poi passerà sto caldo. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Un abbraccio Pier. E basta!

Mario, grande interpretazione questa di Ornella Vanoni, però ti dirò, non perché io ero molto amico con Tonino dei Camaleonti, ma tutte le volte che lo vedevo, circa una volta alla settimana, insomma, mi facevo sempre cantare Eternità, L'ora dell'amore, Applausi, Perché ti amo, Piccola Venere, Viso d'angelo, eccetera eccetera, perché secondo me Tonino aveva una voce molto molto particolare. Senza nulla togliere naturalmente a Ornella Vanoni. Grazie. Ci sta anche questa di Marillion, che è Kili. Ciao Nicola.

Ma buongiorno Piero dal Max, oggi mi sono svegliato un po' tardi, ma un Barry White con Just the Way You Are, l'hai mica già passato?

Che voce, ragazzi, just the way you are. Mr. Barry White, grazie Max. Mi sa che l'amore è nell'aria qua, voglia. 8:36, John Paul Young.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
3: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica della Estrella per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
2: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare, colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri. Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
4: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola alla GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di la Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di la Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
2: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso, gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri, bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware, argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi Alberto Razzetti nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Io lontano da te

0: È grandissimo Peppino Di Capri che ci ha appena lasciato, ma noi l'abbiamo ricordato parecchio con Champagne, Roberto, un grande amore, niente più. Questa poi è la canzone che secondo lui lo ha portato al grande successo, no? Un grande amore, niente più. Una meraviglia italiana, davvero, grazie.
1: Pierangelo, buongiorno. Maurizio, è possibile sentire L'immensità cantata da Johnny Dorelli? Ti ringrazio, un abbraccio.
0: Ma sai che è un paio di giorni che viene richiesta questa canzone?

0: sono tutte canzoni che poi sono state rifatte dal volo, che comunque sono tre ragazzi che si sono sempre molto impegnati e hanno fatto delle cose molto belle.
1: Diciamo che sì, questa canzone qui, cantata da Johnny Dorelli, secondo me a molti ricorda qualcosa. Punto primo, punto secondo, la voce di Johnny Dorelli non è da sottovalutare, secondo me, è un mio parere.
0: Assolutamente, assolutamente. Ma una cosa ti volevo chiedere io, Maurizio. Ma cosa ne fa la Valentina di tutti questi baci? Cosa ne fa? Io non lo so. Vedi che qua oltretutto mi scrivono rifatta anche dal volo, è bellissima. La sentiamo domani mattina, Sì, domani mattina la andremo a sentire, fatta dal volo, dai, va bene. Have I told you lately that's a love? Rod Stewart.

0: Cosa ne fa di tutti questi baci? Questa è bella, questa è una bella risposta.
1: Bella domanda, Pierangelo. Secondo me tutti questi baci li mette in un cofanetto e li conserva per un indomani che io non ci sarò più.
0: Eccola là, vedi, vedi.

0: what you do.
1: Anche stamattina abbiamo fatto due ore di ottima musica, devo dire, molto rilassante, molto bella, dedicata un po' anche a tutti coloro che stanno viaggiando e che per lavoro sono in giro, insomma, e ascoltano la radio. Beh, è bello viaggiare con questa musica. Ciao Nicola, buon viaggio, buon lavoro naturalmente a tutti coloro che stanno lavorando, buona settimana a tutti coloro che sono spiaggiati, che sono rilassati al mare, al lago e in collina. Io ho finito, vi do l'appuntamento a domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle ore 15. Vi lascio con il volo, vedi, ne abbiamo parlato prima, eccolo qua. Ciao, più tardi, con grande amore. Una meraviglia unica.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo: d'avere le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto, lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo di 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 7080 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo, allora,
2: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire,
3: ma quello è vero,
2: e quindi potrebbe essere l'ultima, quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo,
2: quindi da 15 giorni, ragazzi, non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive, aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle,
3: sì?
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma,
3: perché ce frega, siamo dentro, tanto siamo dentro,
2: insomma. Ottobre Trento, allora volete la data? E ve la dico subito, poi magari la cambiamo se non funziona. Facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
3: Allora,
2: è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì,
3: siamo ad agosto,
2: Andrea. Infatti agosto, settembre, ottobre, eccolo qua, mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento. Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'ha fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo
2: quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
3: Allora,
2: è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì.

0: farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
0: Trento.
1: Possiamo farlo.
0: Oh, sì. Vai col single fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in Tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre, Mantova. 16 ottobre, Trento. 24 ottobre, Rimini. Per info e prenotazioni, 389-83-34-825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
0: Bravo, questo singolo lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Under 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
3: replica ci sarà.
2: Allora noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
4: Quindi noi allora vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci soli.
2: Vai, che ce la fai.
4: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
3: Mamma mia.
2: Stai attento al sole.
3: No,
2: ok? Questo
3: è grave.
2: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
3: Questo era terribile.
2: È terribile, come noi, siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma stavo dicendo che comunque allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
3: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
3: No, il 26,
2: se no ci rimane male.
4: Io avevo capito il 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
3: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
3: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: il
3: la
2: tour
3: riviera.
2: Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
6: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
6: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
6: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
3: Mamma mia!
2: Ti devi curare! Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
3: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma. Insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi. Che io, insomma, sono rimango a casa. Quindi, se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
7: Andrea.
3: Cattavolo.
2: È brutta sta cosa che. È vero? No, te non te ne frega niente.
7: No.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Camminare a passo svelto ogni giorno è una delle abitudini più salutari per il corpo, ma il beneficio più sorprendente e profondo riguarda direttamente la nostra mente. Secondo le ultime evidenze della ricerca neuroscientifico-sportiva, camminare per almeno un miglio al giorno, quindi circa 1,6 km, può aumentare in modo significativo il volume di diverse aree chiave del cervello. Tra queste spicca il lobo frontale, la struttura responsabile delle funzioni cognitive superiori, risoluzione dei problemi, pianificazione e ragionamento. Il dato clinico emerso dalle indagini è straordinario. Percorrere tutti i giorni questa distanza permette di dimezzare il rischio di sviluppare deficit cognitivi e demenza. E la notizia migliore è che si tratta di un obiettivo alla portata di tutti. Ma dove entra in gioco la velocità del passo? Per quale motivo gli esperti di longevità la considerano un vero e proprio quinto segno vitale? La velocità con cui camminiamo non dipende solo dalla forza delle gambe, è il risultato finale dell'integrazione perfetta tra sistema muscolare, cerebrale, polmonare, cardiaco e nervoso. Se uno di questi sistemi perde colpi, il ritmo del passo rallenta. È stato ampiamente dimostrato in letteratura scientifica che con il passare degli anni le persone che mantengono una velocità di camminata naturale più rapida mostrano funzioni cognitive migliori e un rischio inferiore di disabilità, ospedalizzazione e mortalità rispetto ai coetanei, spiega la dottoressa Mariam Zachary, clinical advisor presso l'Icon Recovery Center del New Jersey, specializzata in medicina fisica, riabilitazione e medicina dello sport. La dottoressa precisa che la velocità del passo non è necessariamente una causa diretta che rallenta l'invecchiamento del cervello, quanto piuttosto un indicatore sintetico della salute fisica e neurologica generale. Piuttosto che ossessionarsi con i numeri esatti o i dispositivi elettronici, la regola pratica suggerita dai medici per la popolazione over 70 è intuitiva: mirare a un'andatura sostenuta che consenta di parlare ma non di cantare. In termini di parametri scientifici indicativi, velocità target tra 1,2 e 1,4 metri al secondo, che è circa 4,35 km all'ora. Chi mantiene abitualmente questo passo possiede un livello di forma fisica idoneo a supportare un invecchiamento sano, posizionandosi per efficienza cerebrale e motoria al di sopra del 90% dei coetanei sedentari. Il ritmo ideale varia in base al livello di partenza, di mobilità e struttura fisica del singolo. Se l'obiettivo è incrementare l'andatura senza correre rischi di infortunio, la chiave è la gradualità. Camminata a intervalli, si chiama anche interval walking se volete fare i fighi l'inglese, alternare 1 o 2 minuti di camminata veloce a un ritmo più rilassato di recupero è il metodo più efficace per migliorare la riserva cardiovascolare. Rafforzamento dei muscoli chiave: potenziare i flessori dell'anca, i glutei, i polpacci e il core, quindi addominali e zona lombare, offre maggiore stabilità e spinta. Esercizi di equilibrio quotidiani aumentano la sicurezza e la reattività dei piedi sul terreno, riducendo la paura di cadere. Mi raccomando, non fate sempre le stesse cose, però se camminate sempre mezz'ora al giorno alla stessa velocità, a un certo punto smetterete di migliorare. Grazie per essere stati con noi.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo,
2: allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo freddo, insomma,
3: perché ce frega, siamo dentro, tanto siamo dentro,
2: ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito, poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
3: Allora, è
2: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì,
3: siamo ad agosto,
2: infatti agosto, settembre, ottobre, eccolo qua, mercoledì, agosto, ottobre. No, agosto, agosto, quanto dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080 la musica.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amici all'ascolto di Radio 60 70 80, benvenuti. Bruno Righetti con voi per i prossimi minuti e come sempre con l'intento di andare a pescare alcune canzoni che sono rappresentative di un determinato periodo storico. Siamo nell'agosto del 1966 e qui sono veramente due chicche quelle che vi faccio ascoltare oggi. Vai subito con la prima.
3: C'era una volta

0: ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
1: Shel Shapiro ed i suoi Rocks hanno attraversato la nostra decade come dei razzi, veramente. Nel 1966, nell'agosto, erano in classifica in pieno successo con questa Che colpa abbiamo noi. Parleremo ancora dei Rocks più avanti. Ora lasciamo lo spazio a un'altra band, anzi, che dico, una super band. Sempre inglesi, hanno conquistato il mondo e ne sono

0: È scivolata via velocissima anche questa striscia dal 1966. Lo spazio si chiude qui, grazie per l'ascolto da Bruno Righetti su Radio 607080. A presto, ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattia infettiva a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: fighe del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Radio 60 70 80 e quando sentite la mia voce, cioè quella di Bruno Righetti, è perché si parla di classifiche. Siamo nel 1976 e troviamo finalmente due canzoni che avevo tanta voglia di ascoltare, devo essere sincero. Una arriva da un complesso svedese che ha conquistato il mondo. Detto questo, detto tutto, ve la lascio ascoltare e poi ci risentiamo.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Fenomeni, si possono definire solo così. Fenomeni, hanno conquistato il mondo con le loro canzoni, milioni di dischi, milioni di fans ovunque per tanto tempo. Non ne sbagliavano una vena musicale straordinaria che li ha portati ad occupare nel 1976 anche la classifica italiana. Come potevamo mancare naturalmente noi. Contemporaneamente rappresenta anche un'altra canzone, tratta da un repertorio strepitoso, di un artista sudamericano che ancora oggi è presente con la sua classe intatta. Carlos Santana, un momento di raccoglimento, per favore, perché questa è Europa.

0: immense canzoni, due canzoni immense, quelle che abbiamo ascoltato oggi dalla classifica del 1976. Lo spazio si è esaurito per questo blocco, io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima opportunità che avremo di ascoltare la classifica del 1986. Per il momento su Radio 607080 è un grazie a tutti e risentirci a presto. Ciao da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
2: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
1: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabio Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, ben crescendo, e quindi sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
1: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi. Grazie per l'ascolto anche oggi. Sapete che da qualche tempo c'è questo intermezzo dedicato alle classifiche del passato, che noi volentieri andiamo a riscoprire, facendo ascoltare sempre un paio di esempi in ogni appuntamento. Vedo qui i titoli che sono in scaletta, lascio subito lo spazio alla canzone e poi ci risentiamo.
4: C'era una volta Hit Parade.

La dance italiana, il momento dei bellocci in classifica. Questo era anche bravo, oltre che avere un aspetto carino. Tom Hooker con Looking for Love, 1986, l'estate. In quel momento però noi ci gustavamo anche un'altra canzone, questa volta una colonna sonora e un successo planetario. La voce fu affidata a Joe Cocker, il pezzo non era suo, ma lui fu uno straordinario interprete di questa You Can Leave Your Hair On.

0: Che canzone che abbiamo ascoltato, eh? You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker, scritta da Randy Newman per la colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, che vide uno strepitoso Mickey Rourke insieme a Kim Basinger far sognare mezzo mondo. L'appuntamento con le classifiche si esaurisce qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ci risentiremo al prossimo blocco, in cui andremo a curiosare cosa è successo nel 1967. Buon ascolto a tutti e ciao da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
2: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
1: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabio Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, ben crescendo, e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
1: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

che vi augura il buon pomeriggio, il ben sintonizzati su questa radio, la radio che trasmette la musica più bella d'Italia. Non ve ne siete ancora accorti? Provate ad ascoltare questa radio 24 ore al giorno, che non la lascerete mai, mai, mai. Allora, insieme sino alle ore 18 per ascoltare 3 ore di ottima, ottima musica riguardante gli anni 60, 70, 80, che tra le altre cose, queste sono 3 ore poi a voi dedicate, perché siete voi che richiedete la musica al 351-351-1000. Buongiorno Emiliano, buongiorno Sandra, buongiorno Barbara, buongiorno Anselmo, Gustavo, Giancarlo, Fabrizio, Santina, eccoli qua, siamo già pronti. E allora, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eccolo qua, Matt.

0: Ma ci sono ancora quelle macchine in giro lì? Le Duna? Ci sono ancora? Non pensavo che ci fossero più io, davvero. Giancarlo, dove l'hai trovata? Mamma mia, una delle macchine più brutte che sono state fatte, davvero, davvero. Ma guarda che è brutta, brutta bene. Allora, yeah, yeah. Di Matt Bianco potevamo mettere anche More Than I Can Bear, Sneaking Out the Back Door e altri pezzi, uno più bello dell'altro di Matt Bianco. Oggi è andata per yeah, yeah, yeah, yeah. Giancarlo, sei conciato male.
1: Buon pomeriggio, sono Giancarlo dalla Bassa Bergamasca. Mi fai ascoltare per piacere oggi gli OJ's Love Train? Grazie, ciao, ciao, ciao.

0: Ma tu che hai visto stamattina uno che andava su un bellissimo Sipiaggio colore fumo di d'onda dell'87, bellissimo. Tu ce l'avevi? Quello sì. Quello era una macchina seria, ma cioè una moto seria, va. Ma la Duna proprio, io penso che, non lo so, si siano sforzati per farla.
1: Non una delle più brutte della storia della Fiat, una delle più brutte nella storia della storia delle automobili.
0: È vero, è più brutta di un trattore d'epoca, è proprio brutta, cioè, sembra una scatola di cioccolatini, guarda.

0: Grazie Fabio, questa non la sapevo, ma è molto bella, la devo registrare.
1: C'era
0: e tenere
1: anche una barzelletta brutta come la duna, sulla duna. In pratica,
0: ah, sì,
1: una duna incontra una duna nel deserto e gli fa: speriamo che passi qualche duno. Un abbraccio da Fabio.
0: Grazie Fabio. Ma si vede che non è passato nessuno, eh? No. Mamma mia, ragazzi. Ci sono delle macchine che, se andiamo a vedere, io penso che la più brutta in assoluto sia la Prince. E quella lì, verde, oltretutto, portava anche molto male. La Prince, pensatela. Il Chacolang, un po' di Jethro Tull. Allora, io qua c'ho pronto un disco. Mi dispiace, ma oggi di Bob Marley per il momento c'ho questo, poi vediamo.
2: Ciao,
0: poi vediamo.
2: A tutti, vorrei dedicare Survival di Bob Marley a mia moglie Alessandra. Ciao, abbraccio a tutti.
0: Allora, mando un abbraccio ad Alessandra. Survival lo sentiamo più avanti. Ora c'ho pronto Redemption Song, senti qua.

0: Beh, molto bella anche questa di Bob Marley, comunque, Redemption Song. Va bene, lui che macchina aveva?
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Michele della Thailandia, io ci ho avuto tre squali, DS21, DS2000, 2019. Quella è la miglior macchina che possa guidare una persona. Era uno sballo andare in giro con quella macchina. Ciao ai grandi ascoltatori, se ti va mettimi un pezzo di Nino Raetano.
0: Vabbè, quello è un letto viaggiante, fantastico il DS.

0: E arrivano le foto di macchine storiche qua. Cos'è questa NR4? Mamma mia, ragazzi. Albi, fantastica. Io avevo uno squalo, lo noleggiavo per i matrimoni, lo sai? Non lo potevo usare perché tutte le volte che ci salivo mi addormentavo, non so perché. La macchina più bella davvero. Allora, ma io qua avevo un pezzo che Ivan, si vede che questa mattina ha fatto colazione male. Ivan, me l'avevi chiesto tu stamattina sto disco qua? Eri in ritardo, che è successo?
1: Oggi Pier, la prima canzone che chiedo oggi Pier è Se mi innamoro dei ricchi poveri.
0: Ah, sai perché? Beh, questa mattina abbiamo fatto una mattina molto dolce, per quello. Ah, adesso

Era una richiesta ancora di stamattina alle 7 questa. Se mi innamoro di Ricchi e Poveri, che comunque a me piace, è un bel pezzo. Va bene, posso andare avanti e salutare la mia amica Francesca? Francesca, volevi un pezzo di Laura Branigan? O Gloria o Self Control? Guarda qua, guarda qua.

0: Siamo a posto qua. Sì.
1: Ciao Pier, quest'anno facciamo grosso. Abbiamo trovato una Prince verde, riadattata, tagliata la capote, cabrio con carrello tenda. Andiamo a Riccione, ecco, così a fare gli anticonformisti alla Villa delle Rose. Vedrai.
0: Il problema è arrivare a Riccione, hai capito?
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Savio dalla Germania. Sto qua in spiaggia in Italia, che qua ci sono, c'è il piccione, cioè sono dei bei culi qua in Italia, tanta roba. Ascolta, mi metti un pezzo dei Pink Floyd? Sai che sei il numero uno, no? Qua c'è tanto piccione in Italia. E si mangia pure bene. Dai, un saluto, ciao.

ma il tuo cugino mi aveva mandato il messaggio. Che ero preoccupato, non so, mi ha mandato un messaggio un po' strano. Si parla di piccione, si parla di cose. Non l'avevo capito molto bene il messaggio, adesso l'ho compreso, va bene. Salvio, comunque ti ho regalato il Pink Floyd con Young Last, bellissima. Va bene, vado da. Chi è lui? È Fabio che è in vacanza a Gatteo Mare con Loverboy, Mr. Billy Ocean.

0: Allora continuano ad arrivarmi fotografie di macchine d'epoca qua. Le suore hanno sempre avuto delle macchine particolari, guarda qua, suore serve di Maria Santissima Addolorata squadre corse, una Prince verde, fantastico. Oh mamma mia, davvero? Davvero, una Prince verde. Io davvero le suore che ho visto sempre con delle macchine stranissime, non so. Complimenti anche per quelle Dian due cavalli lì gialla, favoloso, ma le curve le faceva da sola. Non è che tu le facessi su due ruote, è che con gli ammortizzatori che aveva, cioè, si piegava in maniera tale che sembrava che da una parte si alzasse, ma in effetti era era terra, tranquilla, tranquilla, sì. A proposito di macchine, posso salutare un amico, anzi lo faccio dopo, dai, devo salutare il mio amico Michi Biesione, lo faccio dopo, adesso che c'è qua?
1: Ciao fratello, sono Roby Zeta.
0: Ecco,
1: oh, io mettevo, e l'avrei messo anche tu, George McCree, Rock You Babe, te la ricordi? Me la fai ascoltare qui al tuo papà Roby? Ho compiuto gli anni, grazie per quello, per la dedica che mi hai fatto, ok? Rock You Baby, per tutti voi, per te, per me. Grazie, ciao.

Grazie Paolo di Macerata, grazie per averci confermato che le Prince Verdi per antonomasia portavano sfiga, no? Allora uno le andava a comprare apposta, e quando ti vedevano in giro tutti si toccavano, mazza, passa la Prince Verde, eccola là. Io una volta avevo la passione per le macchine e avevo conosciuto Michi Biasione in un rally e avevo da lui acquistato un bellissimo Delta Martini, che però dopo ho venduto dopo 15 giorni, sì, perché c'era da fare gli affari con quelle macchine, davvero. Però mi sono pentito perché me ne ero quasi innamorato, vabbè, che macchina, Lancia Stratos, mamma mia, Delta Martini, era quello che lui usava a fare i rally, no? E mi sembra che avesse anche vinto qualcosa con quella macchina. Io quando vedo Silvio e la Stefi sono preoccupato. Silvio, buongiorno, buongiorno Stefi, ma sono molto preoccupato. Vediamo di fare qualcosa per voi. Davvero, quando sento loro due ho paura io, ho paura.

No, ma sai perché l'ho venduta? L'ho venduta perché era il momento in cui avevo la malia per le macchine e andavo a cercare le macchine più strane, non so, ho comprato una Triumph, una Spitfire, una Stratos, un Delta Martini, eccetera, e poi le vendevo perché c'era anche da guadagnare, no? Però effettivamente, come dici tu, se l'avessi tenuta, vabbè. Ma era la passione che si aveva per le macchine, no? Una volta

eccolo qua. Buongiorno Davide. Cos'è la macchina più orribile della storia automobilistica? Nessuna peggio della multipla. Ma dico io, dove la trovano il coraggio di acquistare una macchina del genere? Savio, eppure ne hanno vendute di multiple, no? Ne hanno vendute, sì. Certo che mi hanno dato delle bottiglie di Martini, eh? Sì, come? Martini

Silvio mi scrive che la Stefi oggi è particolarmente nervosa. Ecco, ma io ve l'avevo detto prima nel sentire il messaggio. Buongiorno da Stefi e da Silvio mi ero preoccupato, però è la settimana di Ferragosto. Devo cercare di essere molto buono anch'io, tanto fate finta di niente per un minuto e mezzo. Non insultatemi però, no, devo accontentare la Stefi, dai, per piacere.

0: Mazza, ma siete cattivi davvero, mamma mia, se siete cattivi, cazzo,
1: che
0: mamma.
1: Ti vedo che sei lì con gli occhi chiusi, concentrato in enfasi totale. Ciao.
0: Mamma mia, se sei cattiva, Donatella. Non chiamarmi più, non chiamarmi più. Vedi che la moglie mi scrive dopo questa canzone, ho capito che il caldo ti fa male. Siete cattivi, davvero cattivi, proprio devo dirlo, mamma mia.

0: Vabbè, ma ce la leggo quasi. Stefi, stai meglio? Guarda che ho fatto uno sforzo che è come fare la colonoscopia, davvero, guarda. Te l'ho regalato proprio.
1: 80 live. 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
2: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
1: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabio Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
3: Sto bene, siamo qui, l'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo, non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, ben crescendo, e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
1: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Allora Maurizio, questa te la sei scritta, davvero.
5: Buon pomeriggio Maurizio.
4: Ecco.
5: Questo elogio va a tutta la squadra della radio 60-70-80 e in particolar modo alla trasmissione che conduce Pierangelo Lanfranchi. Ascoltare la vostra radio è un vero piacere ogni giorno. La professionalità di tutta la squadra è di altissimo livello. Un elogio speciale va al conduttore, appunto Pierangelo Lanfranchi. La sua voce e il suo modo di presentare sanno catturare l'ascoltatore con competenza, ritmo e un grande talento comunicativo. Grazie ancora per farci passare delle ore meravigliose.
4: Ecco, gira pagina adesso.
5: In occasione volevo chiedere la canzone

Allora grazie a Maurizio per Parigi, o cara di Roberto Vecchioni, grazie anche per il tuo messaggio, bravo, bravo, bravo. Fanne spesso di messaggi del genere. No, ma io stavo guardando, nel momento in cui ho messo i PU, allora uno ha rotto il furgone, quell'altro è uscito di strada. Stefi, non chiamare più, non chiamare. Davvero, io ti voglio bene, anche a te Silvio, ma non chiamate più. Mamma mia, cos'è successo? Cattiva anche la Cri di Verona però, eh. Mamma mia, cattiva pure lei. Ma

0: Ecco. Chi è che mi ha chiamato Jerry qua? C'è qualcuno che mi ha chiamato Jerry qua? Mi hanno detto che da settembre questa trasmissione non la faccio più io, la farà un altro. Così poi chiedete quello che volete, hai capito? Ecco, abbiamo già risolto tutti i problemi, vedrai. Vedrai.
1: Ci vorrebbe un bel legno di storie tese con la terra dei cachi. Due cose diverse, ma insomma. Divertente, dai. Ciao a tutti.
0: Ah, siamo a posto qua, siamo.

0: che scippano.
1: Che hai fatto tu? Che hai fatto?
2: Che era la prima volta che ho baciato mia moglie, c'era una canzone di Baglioni.
1: Ah, siamo a posto, siamo a posto. Sì, sì.

0: ci voleva anche la terra dei cachi oggi, sì. Ecco. Va bene, grazie. Chi era lui? Federico?
1: Stefano da Nogara, Verona. Sto andando con la mia Dian, fa un caldo cane, mi si è rotto il clima. Ho aperto la cappotta. Mi sono rimasti pochi capelli, ma sono al vento. Ciao a tutti, buona giornata calda. Se mi puoi mettere i Doors, Ride on the Storm. Grazie, ciao a tutti.
0: Sì, è meglio, cambiamo un po' sinfonia perché altrimenti... Che dice questo? Sentiamo che dice questo.
2: Il colmo di Pierangelo, andare in Camporella su una Prince Verde ascoltando i Pooh.

0: Ma siete così simpatici oggi, non avete nient'altro da fare, cioè,
1: io
0: non lo so.
1: Mangiando un gelato al cioccolato.
0: Sì.
1: Ciao!
0: Sì, sì. Sulla Prince Verde in Camporella mangiando un gelato al cioccolato. Siamo a posto. Mamma mia. Che ore sono? Sono solo le 16. Mazza ragazzi, ma il caldo è tremendo, è tremendo. Che pezzo questo, senti che roba.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Eccolo, Vines degli Shocky Blues. C'era anche qualcuno che voleva Jericho dei Simply Red. Accontentato subito. Oh, come

Eccola Marina Fiordaliso. Non voglio mica la luna, lo so. Che vuoi? It's gonna fly now.

Chi è che vuole il bis qua? C'è qualcuno che vuole il bis? Non conosco nessuno io. Non conosco nessuno. Sweet Home Alabama era Lini the Skinhead. Eh sì, vuole il bis lei. Che vuoi? Non lo so, non lo so, non lo so. Metti il magazine.

0: Guardiamo se mi va WhatsApp adesso, guardiamo. Prova dai. Faccio una prova.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Valentina. Allora, una bella canzone per mio

0: Tanda, oh tanda. Un abbraccio, ciao ciao a tutta Italia.
1: Ciao Valentina, l'estate sta finendo, dice lui. Forse un po'. È un po' pessimista. Che è successo qua? Non ho capito che è successo. Boh. Ah, è questo. È il caldo. I computer sono impallati, guarda.

0: Che vuole questo qua? Ma cancellalo, bloccalo, fai qualcosa, che vuole?
1: Buongiorno Pier, vorrei richiedere per favore Nico Fidenco legata a un granello di sabbia.
0: Sì.
1: Grazie, pace e bene.
0: Legata a un granello di sabbia. Allora, posso salutare Luciano e Angela e Scricci, il cagnolino, che si trovano sul lago di Ledro. Buona giornata. Occhio ai temporali lì, occhio. Salutami Angela, Luciano e anche Scricci. Allora devo salutare Marilena, Simona, Anita e Vincenzo che sono in barca invece sul lago di Garda. Attenzione, attenzione, l'abbiamo già ricordato anche questa mattina, i laghi quest'anno stanno mietendo vittime a tutto spiano. Attenzione ai temporali, alle burrasche, eccetera, eccetera. Specialmente se prendete dell'imbarcazione a noleggio. Attenzione, attenzione.

allora le ragazze sono in barca, siamo a posto. Lui dov'è? È in spiaggia. Vabbè, insomma, lascialo lì, se c'è. Vuole prendere il sole, tranquillo, non puoi obbligarlo ad andare in barca, no? E allora dai, fate i bravi qui. Chi è che vuole questo pezzo del ciò?

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Il problema è che dovevo dedicarlo a una persona ancora alle 15, io ma tua moglie non mi ricordo come si chiama, non vorrei fare una brutta figura. Forse Annabella? Forse Annabella che voleva Survival? Non lo so, io non... faccio una figuraccia da pinguino anche oggi. Vedrai, vedrai, vedrai.

è questa di Nori, che insomma è una delle canzoni più richieste in questo periodo, e noi la mettiamo volentieri perché la voce di Augusto a noi piace tantissimo, no? Allora, va bene, devo ringraziare Marilena per questa richiesta di Whitney Houston, canzone che si intitola One Moment in Time.

0: Ma chi la raggiunge più questa voce? Chi la raggiunge più? Ma adesso. Grazie per One Moment in Time per Whitney Houston, grazie. Allora, saluto gli amici della Zappa, eccoli qua. Si sono regalati 4-5 giorni in Sicilia di riposo, riprenderanno lunedì. E oggi mi chiedono se puoi mettere un pezzo a tua scelta della PFM considerati Pink Floyd italiani. Beh, insomma, adesso non esageriamo, vabbè, insomma, meravigliosamente bravi, però qua mi avevano già richiesto Impressione di settembre.
1: Strada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

Allora grazie Giuseppe, grazie a tutti i tuoi collaboratori, i nostri amici della Zappa. Naturalmente parliamo di Sicilia, quando si parla di Sicilia si parla di loro, è vero? E come no, impressione di settembre, naturalmente meravigliosi, PFM. Alberto, cosa volevi tu, John Jett? Con I Love Rock and Roll? Vabbè, mettiamola, è bella, piace. È stata rispolverata mica male sto canzone, grazie a una pubblicità, va bene.

Chi è che mi chiama qua? C'è la signora Sdaura? La Sdaura di Andrea il Bolognese. Dov'è che sono loro? In viaggio di piacere nell'interno del Molise in cerca del vino Tintilla. Ma pensate, hai capito? Baby degli Steaks, è per voi.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

Questo è un capolavoro, di Elton John. Can you feel the love tonight? Vado a Bari adesso, vado a Bari un attimo, perché là vogliono sentire l'Europe. Sentiamo Carrie.

0: questo signore che è spiaggiato lì a Bari, è in Puglia, lui. E la sorella dov'è? È a Novara ancora. Ma falla venire in Puglia. Che fa a Novara?
1: Ma buongiorno, Pierta Max. Che ne dici questo pomeriggio di un going back to my roots? Grazie Pier, ciao e saluti a tutti dal Max.
0: Allora, ieri o l'altro giorno mi sembra abbiamo sentito Richie Evans. Oggi sentiamo gli Odyssey, dai.

Grazie per Going Back to My Roots, Max. Erano gli Odyssey oggi, vabbè. Qua mi chiedono se avevo sotto braccio magari Susie 4. 48 di Crash.

questa è l'anima di Susi 4, molto rockeggiante, devo dire, vabbè. Fuori Age Crash, ma molto cattiva, devo dire. Stavolta senza Chris Norman, da sola, eh? Da sola.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier. Come dicevo nel messaggio che ho cancellato, ti ascolto da poco perché eravamo impegnati qui con la mia signora. Ti restasse 5 minuti di tempo per Anna Oxa, quando nasce un amore, lo gradirei. Altrimenti ci sentiamo domani mattina. Buona serata.
3: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Volevo quasi quasi sentire un bel brano Dune Mosse, magari quello con Zucchero insieme con Miles Davis, che è meraviglioso e spettacolare, giusto per rinfrescarsi in questo torrido caldo veramente devastante. Ciao a tutti, Michele da Verona.

0: caro Michele, che dire, che dire, che dire di Zucchero, eh? Guarda che se vai a sentire il repertorio dolce di Zucchero ce n'è una più bella dell'altra, è una cosa incredibile, ma anche da solo, eh? Poi lui, diciamo che ha cantato un po' con tutti i mostri sacri e perciò le sue canzoni prendono ancora più valore, però anche sentito da solo è bravissimo, è bravo, bravo, bravo, bravo, grande personaggio. Allora chi c'è qua?
1: Sono Massimo Decimo della Legione Romana. Metti sul brano Everybody Needs Somebody to Love the Blues Brothers, hai 10 minuti di tempo, altrimenti scatenerò l'inferno. Vede un po' te.
0: Dai, va bene, mettiamola Everybody Needs Somebody to Love the Blues Brothers.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 70-80 by Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti, il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen, convocato a Palazzo San Macuto. Intanto a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, assicurato anche altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica Birmingham. In occasione di una batteria la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1 minuto 57 secondi e 56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
3: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica, 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli Europei di Birmingham Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57.56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
1: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Lorello, questa settimana so buono, so buono questa settimana, hai capito perché no? Non dire niente a nessuno, fai la brava. Che vuole questo? Sentiamo che vuole Gianni?
1: Pierangelo, ti faccio una proposta che potresti fare. Mattina fai la colazione, pomeriggio facciamo l'aperitivo e se fa un programmino la sera più tardi, sul tardi facciamo una serata nice. No, non si può fare.
0: Ci vai da solo o hai bisogno di compagnia? Meno male. Allora, dov'è il mio amico di Bari qua? Eccolo qua, vedi.
2: Caro,
0: vedi,
2: ti ringrazio per avermi salutato la mia Bari. Ma ti invito a venire a Bari, anche perché è molto bella. Mia sorella ha deciso di rimanere ancora lì a Novara a fare la muffa, eh. Poi è un po' incazzata con me perché io sono stato lì un mese fa e me ne sono dovuto scappare perché lì c'è il coprifuoco, cioè lì non c'è passeggio, non c'è nulla, c'è mortuorio. Io non sono abituato a questo modello di vita che è lì a Novara. Cioè, l'ho invitata tante volte mia sorella a venire qui perché adesso ogni giorno è una festa, il lungomare, le feste patronali, la sagra, c'è movimento, c'è gente, c'è casino fino a tarda notte. Cioè, quando sono stato io a Novara, la depressione.
0: Ecco, hai capito, eh?

0: È la settimana di Ferragosto, cerchiamo di fare, di accontentare più persone possibili, ma risulta sempre molto difficile qua, eh. Che è successo qua?
1: Mazzia, a Pericina alla Lanfranchi, sulla console, bionda e mora, stese di schiena, noi mettiamo, ecco, le tartine con i gamberetti, le piccole uvane, caviari, mani legate, e il primo che finisce vince la cena, gli altri pagano un centino. You can leave your head on, apertura, body food,

0: Allora che devo fare io ancora qua? Che devo fare?
1: Pierangelo, ci dai una mano tu a sparecchiare, a fare la scarpetta, quando finta la sera.
0: Sì, sì, certo, certo. Se vuoi pulisco anche in terra io. Qua mi scrivono che per fare lo spogliarello ci vuole un bel fisico. Ci vuole un fisico bestiale. Ma non è mica vero, perché ne ho visti gli spogliarelli di caccia torpediniere io. Che vuol dire ci vuole un bel fisico, insomma? Ognuna c'ha il fisico che deve avere, cioè non è che tutti devono essere Sharon Stone, cioè non ho capito. Allora. Siamo in chiusura, che vuoi Albi? Dimmi.
2: I fumati c'erano tutti fisici.
0: Che ha detto? Non ho capito io,
2: I fumati c'erano tutti fisici.
0: Oh mamma mia, abbiamo finito, dai, me ne vado. Carlo, ci mancavi solo tu qua, dai che salutiamo insieme qui.
3: Ma che spogliarelli, che questo è di plastica, Pierpa, questi sono di plastica, che spogliarelli fai, che gli casca di ogni cosa, che palo.
0: Ciao Carlo, ciao Esther, ciao Sandra, ciao Nico. Ci

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badia Shil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco, tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino, e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixa.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badia Shil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Karin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica, 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57:56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
0: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Cari amici all'ascolto di Radio 60 70 80, benvenuti. Bruno Righetti con voi per i prossimi minuti e come sempre con l'intento di andare a pescare alcune canzoni che sono rappresentative di un determinato periodo storico. Siamo nell'agosto del 1966 e qui sono veramente due chicche quelle che vi faccio ascoltare oggi. Vai subito con la prima.
3: C'era una volta

0: ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
1: Shel Shapiro ed i suoi Rocks hanno attraversato la nostra decade come dei razzi, veramente. Nel 1966, nell'agosto, erano in classifica in pieno successo con questa Che colpa abbiamo noi. Parleremo ancora dei Rocks più avanti. Ora lasciamo lo spazio a un'altra band, anzi, che dico, una super band. Sempre inglesi, hanno conquistato il mondo e ne sono ancora

0: scivolata via velocissima anche questa striscia dal 1966. Lo spazio si chiude qui, grazie per l'ascolto da Bruno Righetti su Radio 607080. A presto, ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Radio 60 70 80 e quando sentite la mia voce, cioè quella di Bruno Righetti, è perché si parla di classifiche. Siamo nel 1976 e troviamo finalmente due canzoni che avevo tanta voglia di ascoltare, devo essere sincero. Una arriva da un complesso svedese che ha conquistato il mondo. Detto questo, detto tutto, ve la lascio ascoltare e poi ci risentiamo.
3: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Fenomeni, si possono definire solo così. Fenomeni, hanno conquistato il mondo con le loro canzoni, milioni di dischi, milioni di fans ovunque per tanto tempo. Non ne sbagliavano una vena musicale straordinaria che li ha portati ad occupare nel 1976 anche la classifica italiana, e come potevamo mancare naturalmente noi. Contemporaneamente era presente anche un'altra canzone, tratta da un repertorio strepitoso, di un artista sudamericano che ancora oggi è presente con la sua classe intatta. Carlos Santana, un momento di raccoglimento, per favore, perché questa è Europa.

0: immense canzoni, due canzoni immense, quelle che abbiamo ascoltato oggi dalla classifica del 1976. Lo spazio si è esaurito per questo blocco, io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima opportunità che avremo di ascoltare la classifica del 1986. Per il momento su Radio 60 70 80 un grazie a tutti e a risentirci a presto. Ciao da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata

0: Stereo 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi. Grazie per l'ascolto anche oggi. Sapete che da qualche tempo c'è questo intermezzo dedicato alle classifiche del passato, che noi volentieri andiamo a riscoprire, facendo ascoltare sempre un paio di esempi in ogni appuntamento. Vedo qui i titoli che sono in scaletta, lascio subito lo spazio alla canzone e poi ci risentiamo.
3: C'era una volta Hit Parade.

La dance italiana, il momento dei bellocci in classifica. Questo è anche bravo, oltre che avere un aspetto carino. Tom Hooker con Looking for Love, 1986, l'estate. In quel momento però noi ci gustavamo anche un'altra canzone, questa volta una colonna sonora e un successo planetario. La voce fu affidata a Joe Cocker, il pezzo non era suo, ma lui fu uno straordinario interprete di questa You Can Leave Your Hair On.

0: Che canzone che abbiamo ascoltato, eh? You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker, scritta da Randy Newman per la colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, che vide uno strepitoso Mickey Rourke insieme a Kim Basinger far sognare mezzo mondo. L'appuntamento con le classifiche si esaurisce qui. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ci risentiremo al prossimo blocco, in cui andremo a curiosare cosa è successo nel 1967. Buon ascolto a tutti e ciao da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata

Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: Voglio una vita